0: Freude.
1: Jo, drehen wir den Sommer auf, bitte.
2: At
3: Radio FM.
1: Okay.
2: Ja.
3: 4.
4: Una volta Tommy credeva nell'amore. Ma l'amore